mai gole mi tai ite tue malene mo seluite buda esi di mo mai ite pusui ke di babanu e maluku saka mesenusa maluku o.